0: mi dà.
1: E tu non vedi.
0: A radio WhatsApp non è mi sano. Sai già non è a me. Mi giuro. Mi giuro. Sabi rani a wea wasuno.
1: Wasuno.
0: E ria.
1: E ria.

di bakamu asiwe ya dumo enya wani suo nyansapo suo nyamine jani free boni ho ase